0: Stasite metavo voseo, acosum intagio evangelio.
1: Ire flugis onictu catamethe unangiu evangelio tu